A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le otto di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te.